ci Bartolu ci khai Cartolucci, Cartolucci, Bartolucci, Cai, Cartolucci, Rivelun, Puto, Ardolucci, Nai, Lucci, Cai.